0: do sabba do da day, do bum da boo da day, so bon, sabba ba ba ba.
1: Abba do dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Ebba da ba da!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a booty!
1: Hoo hoo hoo hoo!
0: Ha ha ha ha!
2: Come here, puppet!
1: Paddle out!